es un tu maña maña. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete...

misericordissime pietà ti sanstergi. Per Cristo, Dominum nostrum.